Settima e subito dopo ottava presenza per gli Hot Chocolate. Inglesi, come già sappiamo, il loro nome fu scelto da una segretaria della Apple, la famosa etichetta dei Beatles, poiché in effetti la loro prima apparizione fu una cover del famoso brano Give Peace a Chance, e parliamo del 1969. Nell'81 invece gli Hot Chocolate ebbero l'onore di essere invitati a una cerimonia prematrimoniale degli allora principi Carlo e Diana. Dal 79 invece su etichetta Rec Records ci ascoltiamo Don't Turn It Off.

I Pleasure con Universal, un altro pezzo dall'LP Future Now, lo stesso di Glide, e devo dire che a me il loro sound piace moltissimo.

Just Jankill, inglese, in oltre 40 anni di carriera produce moltissimo come solista e con altri artisti, tra cui ricordiamo la sua partecipazione in I No Corrida di Quincy Jones. Questa, inarrestabile anche nel raggiungere la vetta delle classifiche, è la bellissima Glad Know You.

0: time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.
2: Radio Studio X, musica para todos.
3: A Radio Studio X sono le ore 3, in punto.
4: Radio Studio X.
3: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e Costa Tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e Provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: darai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
1: Come on, talk about it. Come on, talk about it.

0: A Radio Studio X sono le ore 4 e 4 minuti.
1: Da Radio Studio X un buongiorno da Sabrina, ben sintonizzati sulle nostre frequenze e naturalmente benvenuti all'ascolto del Buongiorno in Musica, anche oggi dedicato alle cover, o meglio, ascolteremo sia le cover, cioè quelle canzoni riadattate, che l'originale, così uno si fa un'idea, quale mi piace di più, quale è meno carina, quale è meno brutta, insomma, la scelta poi spetterà a chi ascolterà questi brani. Non si vince niente, no, lo dico perché magari uno possa spaventare. C'è qualcosa in premio? No, non c'è niente in premio, basta ascoltare e farsi un'idea di quello che è stato fatto riadattando delle canzoni nel bene e nel male. E detto questo non resta che iniziare con la prima canzone in programma e andiamo agli anni 70, 1978, anno in cui una band del Kentucky, Stati Uniti, che si chiamava Exile, incise un brano intitolato Kiss You All Over. Nello stesso anno un gruppo italiano originario di Genova ne fece una cover con il titolo Sto Volando Con Te, quindi non resta altro che ascoltarle entrambe.

qual è il responso, la versione italiana o la versione originale americana. Per quanto riguarda la melodia non ci sono differenze, neanche per quanto riguarda la base musicale, ed è presa pari pari. Mentre il testo non è stato proprio tradotto, ma insomma è abbastanza vicino all'originale. Se a qualcuno non interessa sapere cosa dicono il Latte e Miele, che oltretutto era un gruppo rock progressivo che poi si è convertito alla musica commerciale, beh, un bel salto dal punto di vista musicale, però non so se quando erano un gruppo rock progressivo si chiamavano Latte e Miele, ma beh, non lo so, dovrei fare una ricerca, vedrò se ne ho voglia durante la prossima canzone. Allora, abbiamo cominciato con gli Exile, con il Latte e Miele, e continuiamo con un'altra band americana che è stata attiva dal 1968 fino al 1971, quindi ha avuto vita breve. Si chiamavano Buffalongo. Ma che nome strano, Buffalongo, ma cosa significa? Praticamente è l'unione di due parole: Buffalo, che si trova nello stato di New York, di cui erano originari i componenti di questa band, e bongo, ed è nato così Buffalongo. Ma che lampo di genio, che lampo di genio. Ma veniamo al dunque, cioè cosa hanno inciso, come sono diventati famosi, con che cosa, con quale canzone? Con Dancing in the Moonlight, 1970, praticamente un anno prima di sciogliersi. E a distanza di 30 anni un gruppo britannico, i Top Loader, nell'anno 2000, naturalmente se la matematica non è un'opinione, ma non lo è, ripropongono Dancing in the Moonlight. Ascoltiamo quindi prima i Buffalongo e poi i Top Loader. Quale sarà la differenza? Lo scopriremo a breve.

trova la differenza. Quali sono le differenze dal punto di vista linguistico? Diciamo che la prima versione che abbiamo ascoltato, quella originale dopo Palongo, si sentiva l'accento marcato americano, mentre nella seconda parte, cioè quella dei Top Loader, la lingua era quella britannica, inglese. Dal punto di vista musicale invece mi sembravano abbastanza simili, abbastanza. Ma andiamo avanti, continuiamo con un gruppo che ha durato pochissimo, a dire la verità, formatosi a Los Angeles nel 93 e si è sciolto dopo 6 anni. Però nel frattempo, in questo lasso di tempo, avevano inciso un brano intitolato Torn. 1995, il gruppo in questione era di Etna Swap e dopo soli 2 anni esce la versione di Natalie Imbruglia e non resta altro che metterle a confronto.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Sinceramente non lo so, non è facile, perché questa volta erano abbastanza simili, anche le voci molto belle entrambe, quelle femminili, sia di Nathalie Imbruglia che della cantante degli Etna Swap. Stiamo mettendo a confronto nel Buongiorno e Musica di oggi, e non solo di oggi, delle canzoni, nel senso che mandiamo in onda l'originale e poi una delle cover, uno degli adattamenti o riadattamenti, perché sì, molto spesso alcuni brani sono stati riproposti in versioni diverse, quindi non ce ne sono una di cover, però dobbiamo fare una scelta. Per la prossima credo che di cover ce ne sia stata solo una. Andiamo lontano nel tempo, 1964, Mary Wells, una cantante americana che incise un brano intitolato My Guy, che poi è stato riproposto da chi? Dalle Sister Sledge nel 1982.

Se devo essere sincera, io preferisco la versione originale, anche se molto più vecchia, anche perché quella delle Sister Sledge sembra una scopiazzatura di un riadattamento di una canzone degli anni 50. Ecco, insomma, personalmente preferisco quella di Mary Wells. E se poi qualcuno non è d'accordo, beh, me ne farò una ragione. Proseguiamo con un altro ritmo, con un'altra canzone, e più esattamente con la canzone di un gruppo britannico originario di Birmingham. Incisero nel 1964 una canzone intitolata Gimme Some Lovin', che ritroviamo nel 1980 con i Blues Brothers, The Fabulous Blues Brothers Show Band and Review, una band americana di blues soul fondata nel 1978 da Dan Aykroyd e John Belushi. Questa canzone è stata spesso oggetto di cover da parte di altri musicisti, probabilmente però appunto la più nota rimane quella del 1980, che manderemo in onda subito dopo l'originale.

Spencer Davis Group batte Blues Brothers 20-1. No, assolutamente, a me piace molto di più l'originale del 64, però molto meglio a mio avviso. E come ho detto prima, se qualcuno non è d'accordo, me ne farò una ragione. Ancora anni 60, sì, è un decennio al quale hanno attinto tantissimi artisti, a quanto pare, per le loro canzoni, per le cover. E adesso andiamo al 1967 con Neil Diamond e Red Red Wine. Quindi traduciamolo questo titolo: vino rosso rosso, Red Red Wine. E di cosa potrà parlare? Di vino, naturalmente. Certo, praticamente si tratta del vino che viene bevuto per dimenticare il dolore di un amore perduto. Neil Diamond, però, ascoltiamo anche la versione degli UB40 del 1983. Affoghiamo le pene nell'alcol.

0: testo è uguale, spiccicato, non hanno cambiato una virgola, però è cambiato il genere musicale, perché mentre la canzone Neil Diamond era molto melodica, romantica, invece gli UB40 hanno preferito il genere reggae per questo Red Red Wine.
1: Radio Studio X, Radio Studio X.
0: Siete all'ascolto del Buongiorno e Musica, vi sta tenendo compagnia da mezz'ora Sabrina con cover e originali. Prossima canzone originale, prossima cover è famosissima, ma non tutti sanno che la versione originale era di Dolly Parton, e mi sto riferendo ad una canzone che ha fatto parte della colonna sonora del film Guardia del Corpo con Whitney Houston e Kevin Costner. Sì, I Will Always Love You. Se qualcuno pensava che la canzone originale fosse proprio di Whitney Houston, beh, ha fatto un grande sbaglio. Eh sì, perché è stata scritta proprio da lei, da Dolly Parton, nel 1973, mentre la canzone di Whitney Houston è del 1992. Quale piacerà di più?

Ecco, qui sarei un po' in difficoltà a dire quale mi piace di più, perché i generi sono diversi. Quello di Dolly Parton è più sul country, anche perché lei era una cantante country. Quella di Whitney Houston è tutto un altro genere. Le voci sono belle entrambe, la prima un pochino più melodica, romantica, la seconda anche questa romantica, però un genere diverso. Vabbè, dai, lasciamo perdere, mi piacciono entrambe, quindi non resta altro che andare avanti con le canzoni originali e le cover. A chi toccherà adesso? A un duo britannico e ad una cantante americana, e torniamo agli anni 60, veramente un pozzo d'oro per le cover. Gloria Jones, incise nel 1964, una canzone intitolata Tainted Love, che poi è stata riproposta appunto da questo duo britannico di cui ancora non ho fatto il nome, i Soft Cell.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Basta per il momento con gli anni 60, cioè non andiamo più a pescare in questo decennio, ma ci spostiamo agli anni 70. Un po' di rock and roll, non il rock and roll di Elvis Presley degli anni 50. Non è un rock and roll ballabile, lo vedrei dura. Comunque sono gli Arrows 1975 da confrontare con Joan Jett and the Blackhearts 1981.

non è che ci sia una grande differenza, a parte il fatto che forse la parte seconda, quella di Joan Jett e dei Black Hearts, sembrava più un rock duro rispetto invece a quella degli Arrows, però un pochino più sguaiata, diciamo così, almeno per quanto riguarda la mia opinione, modesta opinione. Ma adesso vogliamo andare un po' sul tranquillo, su quelle canzoni romantiche, una canzone che uno potrebbe dire, ma chi l'avrebbe mai detto che non la cantava lei, che non era lei l'artefice di questo brano. Mi sto riferendo ad una canzone intitolata The Power of Love, è uscita nel 1993, cantata da Celine Dion, ma non è la canzone originale, non è sua, no, perché questo brano è stato scritto da Jennifer Rush nel 1984, un brano che però è stato oggetto di diverse cover, non solo da parte di Celine Dion, ne cito uno solo, mi fermo lì, Frankie Goes to Hollywood, e noi ascoltiamo le due voci femminili. The worst.

chiudendo gli occhi, almeno per quanto mi riguarda, non era facilissimo distinguere una voce dall'altra, anche se Céline Dion naturalmente ha un timbro particolare, però insomma anche Jennifer Rush aveva un bel acuto. Quindi tutto dipende dai gusti a questo punto. Sì, a qualcuno sarà piaciuta la prima versione, ad altri la seconda, oppure nessuna delle due, che comunque erano identiche, a parte le voci, erano identiche. L'arrangiamento è stato uguale per entrambe, non hanno cambiato un si bemolle, se c'era, non lo so. Ma torniamo al pozzo degli anni 60, al quale hanno attinto tanti tanti cantanti e gruppi musicali. Ma adesso parliamo dei Creedence Clearwater Revival, un gruppo statunitense nato nel 1967, che tra le altre incise una canzone intitolata Proud Mary. Eh sì, 1969 l'originale, poi riproposta nel 1971 da Tina Turner.

Il passaggio da una versione rock acustica rilassata, pacata, a quella esplosione soul funk molto energica di Tina Turner non è stato facile. Beh, magari uno non se l'aspettava, però conoscendo Tina Turner nelle sue canzoni, nella sua personalità, non c'era da aspettarsi certo una canzone tranquilla. Però quella originale era dei Creedence Clearwater Revival. E mentre per alcune canzoni viene modificato l'arrangiamento, magari più ritmato, ecco, per altre invece rimane identico, uguale, come nel caso della prossima canzone, che è l'inverso, nel senso che non è una canzone inglese tradotta in italiano, ma è una canzone italiana che è stata coverizzata in lingua inglese. Comunque anche la versione italiana non era italiana, ma era in lingua inglese, ma sto facendo una confusione incredibile. Diciamo di cosa si tratta: la canzone del 1984, quindi non andiamo a pescare negli anni 60 o 70, ma rimaniamo in quell'anno, con Raff e Self Control. Lo stesso anno, io penso a distanza di pochi mesi o forse il giorno dopo, Laura Branigan incide lo stesso brano, con pochissime, ma pochissime differenze.

0: Ultime canzoni nel Buongiorno in Musica di oggi, originale cover. Concludiamo con un po' di disco music per quanto riguarda la cover del 1976, mentre 10 anni prima l'originale era stato inciso da Bobby Hepp. Il titolo è Sunny. Ascoltiamo quindi la versione di Bobby Hepp originale e poi quella dei Boney M.
1: Sunny,

0: Facciamo sfumare Bonnie M con la cover di Sunny di Bobby Hepp, l'originale, ricordo, anni 60. Questa era del 1976 e pare che di questo brano ne siano state realizzate centinaia di cover che non mandiamo in onda. Naturalmente adesso non voglio fare l'elenco di chi ha cantato questa canzone e quale versione, quindi accontentiamoci di quella dei Bonnie M, con la quale abbiamo concluso il Buongiorno in Musica di oggi, 60 minuti dedicate a canzoni sia originali che cover, che riadattamenti, che rielaborazioni, come dir si voglia in lingua italiana. Mettendo a confronto i brani risulta abbastanza più divertente, secondo me, che non ascoltare l'uno o l'altro, perché uno poi magari non si rende neanche conto quale possa essere la differenza. Beh, detto questo, passo ai saluti, però prima vi invito a scaricare la nostra applicazione dal nostro sito e magari dare anche un'occhiatina, fare una bella navigata sul sito di Radio Studio X. Ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze. Auguro a tutti una buona giornata e naturalmente anche un buon ascolto con la programmazione musicale che seguirà subito dopo di me. Ma come sempre da Sabrina, ciao e al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Welcome to the world of rhythm.
2: A Radio Studio X sono le ore 5 e 4 minuti.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
2: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.

svolta la sua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X, dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.

0: A Radio Studio X sono le ore 6:02.
1: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Due minuti, un libro.
3: Ci sono osservatori discreti che vedono tutto e non giudicano mai ad alta voce. Si muovono silenziosi, si accomodano dove nessuno li nota e finiscono per sapere più di chiunque altro. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi Due Minuti Un Libro vi porta in un racconto dove l'intelligenza si nasconde nei dettagli più piccoli e la verità arriva quando meno te lo aspetti. Se anche tu scrivi storie in cui le apparenze ingannano, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci alla storia di oggi, è quella di Pier Giorgio Pulici, si chiama Il fattore gatto. Ci sono poche cose che il libraio Marzio odia più dei matrimoni. Eppure quando Valerie entra nella libreria Le Chat Noir e chiede al nonno un regalo di nozze semplicemente inaudito, acquistare tutti i libri presenti e trasferire la libreria là dove si celebrerà il matrimonio, Marzio non può sottrarsi. Anche perché la richiesta non è un capriccio qualunque. Valerie e il futuro sposo, l'inglese Thomas, stanno per celebrare un matrimonio esclusivo a Serpentara, un isolotto selvaggio della Sardegna meridionale, trasformato per l'occasione in un villaggio di lusso. Quando Marzio vi sbarca con i due suoi inseparabili gatti neri, Marple e Poirot, e gli investigatori del martedì, resta senza parole. Dove prima c'erano solo rocce, vento e gabbiani, ora ci sono un residence impeccabile, un ristorante da sogno e, come per magia, una riproduzione in scala reale della sua libreria. L'incanto però dura poco. Un brutale omicidio squarcia l'atmosfera spensierata. Su un'isola, con il mare a fare da confine e gli orari scanditi da cerimonie e protocolli, chiunque può essere il colpevole e chiunque ha qualcosa da perdere. Miliardi, rivalità, contratti, eredità. La tensione tra le famiglie dei due sposi, ricchissime, perfette in pubblico e spietate dietro le quinte, si avverte a ogni brindisi. Ma le ragioni dell'assassino potrebbero essere altrove. Un segreto di famiglia, un ricatto, una vendetta covata sotto sorrisi o forse la più corrosiva delle passioni? L'invidia davanti a un amore esibito come un trofeo? Di Pier Giorgio Pulici, Il fattore gatto, in libreria da Marsilio.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause I, baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.
6: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
7: Radio Studio X, enjoy the music.

Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana. Ehi, Marty, grande Giove! Sento connettiti!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 18 minuti.
1: Due minuti, un libro.
2: Quando tutti vedono in un solo modo, dimostrare chi sei davvero diventa un atto rivoluzionario. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo il coraggio di chi smette di essere definito dalle aspettative altrui e inizia a scrivere la propria storia. Se anche tu scrivi romanzi che danno voce a chi è sempre rimasto nell'ombra, vieni a trovarci nel nostro sito dueminutiunlibro.it. Trovi gli strumenti concreti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto andiamo a conoscere la storia di Amy. La penna è di Bianca Marconero, si chiama The Merch Sisters. Amy, volubile, superficiale, vanitosa e vendicativa. Amelia Carter's Merch si è sempre sentita l'ultima in ogni senso delle sorelle Merch, definita da etichette che pesano come fardelli. Mentre Jo, Meg, Beth sembrano aver già trovato il loro posto nel mondo, lei sa collezionare solo inciampi e dopo la negata riammissione al Mass-Art di Boston, dubita persino di essere un artista. Ora però si è stancata dei giudizi degli altri. Quando si presenta l'occasione di andare a Londra per prendersi cura della casa di zia March, Amy la coglie al volo, portando con sé solo il prezioso taccuino dove realizza le sue vignette sarcastiche e lo zaino da esploratrice. La capitale britannica sembra un set perfetto per ricominciare. Peccato che tra i corridoi eleganti della galleria spunti Lori. Quel Lori, l'amico di sempre, ma anche il suo primo e indimenticabile amore. Il ragazzo che ha sempre avuto occhi solo per Jo e che adesso affoga nei rimpianti. Cosa succede quando due vite fuori fuoco si ritrovano nello stesso quadro? Quando un'attrazione impensabile diventa sempre più forte? Amy dovrà scegliere, restare sullo sfondo o tracciare senza più paura i contorni vividi della sua scena. Di Bianca Marconero, The March Sisters. Amy, in libreria da giunti.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
4: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

la mia poesia sporca, nata in mezzo a una via, l'asfalto qui scotta, la città è in avaria. Ero davvero vicino alla follia, all'inferno, fermo di polizia, cancellarmi come un'amnesia. Credevo di essere una stella, ero solo in mezzo alla polvere della sua scia. Là fuori una guerra, ho scaricato le armi, quindi vieni a salvarmi o no?

0: A Radio Studio X sono le ore 7:33.
1: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Dove la differenza è nella selezione.

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

Ehi, Martin, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana. Ehi, Martin, grande Giove! Sento connettiti!

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 8 e 2 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1 con le attratti per traffico verso nord tra B1 Copralare Firenze Nord, B1 variante di Valico in A11, code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Pistoia e Firenze Ovest, il tutto verso Firenze. Qualche problema in Fipiri per incidente, sale a 6 km la coda tra Empoli e Ginestra in direzione Firenze, sempre per incidente, coda in uscita a Montelupo per chi proviene dal Livorno. Siamo al traffico ferroviario per guasto tecnico, passaggio a livello tra le stazioni di Ghivizzano e Bagni di Lucca, i treni in linea tra Ulla e Lucca potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, per quanto riguarda la nuova viabilità in zona Mannelli De Sanctis, arrivano le inversioni di via Zanardelli, via Nigra e via Rattazzi. Tutti i dettagli anche in questo caso sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
5: Dove la differenza è nella selezione.
6: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Marty, grande Giove! Sento connettiti!

Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me. Cause baby. Oh, Lady Violet. Inside turning to outside. This feeling you can't hide. It's touching a highlight in your eyes. Un bacio grande. Ciao.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo con la breaking news in Fipiri per incidente che coinvolge due mezzi pesanti e uno leggero. Sale a 9 km la coda tra Empoli e Ginestra in direzione Firenze. Sempre per incidente, coda in uscita a Montelupo per chi proviene da Livorno. Consigliamo di uscire ad Empoli Centro e di percorrere la statale 67. Sempre in Fipiri, code a tratti per traffico tra Cascina e Pisa Nord-Est, tra Pisa Aeroporto e Biodiramazione Pisa. Raccordo Pisa Centro in direzione di Pisa, e ancora coda in uscita a Santa Croce per chi proviene da Firenze. Uno sguardo all'autostrada in A1, 2 km di coda per veicolo fermo in avaria verso nord tra Calenzano e Via 1 Variante. Sempre verso nord troviamo rallentamenti, questa volta per lavori tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. In A11, code a tratti verso Firenze tra Pistoia e il bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Due minuti, un libro.
4: Quando tutti vedono in un solo modo, dimostrare chi sei davvero diventa un atto rivoluzionario. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo il coraggio di chi smette di essere definito dalle aspettative altrui e inizia a scrivere la propria storia. Se anche tu scrivi romanzi che danno voce a chi è sempre rimasto nell'ombra, vieni a trovarci nel nostro sito dueminutiunlibro.it. Trovi gli strumenti concreti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto andiamo a conoscere la storia di Amy. La penna è di Bianca Marconero, si chiama The Merch Sisters. Amy, volubile, superficiale, vanitosa e vendicativa. Amelia Carter's Merch si è sempre sentita l'ultima in ogni senso delle sorelle Merch, definita da etichette che pesano come fardelli. Mentre Jo, Meg, Beth sembrano aver già trovato il loro posto nel mondo, lei sa collezionare solo inciampi e dopo la negata riammissione al Mass-Art di Boston, dubita persino di essere un'artista. Ora però si è stancata dei giudizi degli altri. Quando si presenta l'occasione di andare a Londra per prendersi cura della casa di zia March, Amy la coglie al volo, portando con sé solo il prezioso taccuino dove realizza le sue vignette sarcastiche e lo zaino da esploratrice. La capitale britannica sembra un set perfetto per ricominciare. Peccato che tra i corridoi eleganti della galleria spunti Lori. Quel Lori, l'amico di sempre, ma anche il suo primo indimenticabile amore. Il ragazzo che ha sempre avuto occhi solo per Joe e che adesso affoga nei rimpianti. Cosa succede quando due vite fuori fuoco si ritrovano nello stesso quadro? Quando un'attrazione impensabile diventa sempre più forte? Amy dovrà scegliere, restare sullo sfondo o tracciare senza più paura i contorni vividi della sua scena. Di Bianca Marconero, The March Sisters. Amy. In libreria da giugno.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:40. Radio Studio X.
5: Welcome to the world of rhythm.

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Marty, grande Giove! Sento, connettiti!

Buongiorno da Sabrina, Radio Studio X, ben sintonizzati sulle nostre frequenze e benvenuti all'ascolto del Buongiorno in Musica, 60 minuti dedicati non solo alle canzoni ma anche alle notizie, non di cronaca, notizie divertenti che ho trovato in rete e che spero possano strappare un sorriso, certe volte delle grasse risate, sì, perché i nostri simili per visualizzazioni, per mettersi in mostra, soprattutto ultimamente con questi social, riescono davvero a fare le cose più impensate. E poiché c'è un detto che recita la mamma dell'imbecille è sempre incinta, direi che anche oggi abbiamo una puntata ricca di avvenimenti divertenti. Ma come sempre andiamo per ordine, perché il programma inizia con la musica. E più esattamente con un brano che ha fatto parte della colonna sonora di un film degli anni 80 che ha avuto un grandissimo successo. Sì, batte la pesca, ce n'erano tantissimi, ma lo dico subito. Beverly Hills Cop, cioè un piedi piatti a Beverly Hills con Eddie Murphy. E ascoltiamo allora questo brano che si intitola The Hitch is On di Glenn Frey.

siccome quando qualcosa è successo è meglio sfruttarlo al massimo, spremerlo, ecco che accade che delle volte dei film ne fanno non so quanti seguiti. Qui si sono limitati a Beverly Hills Cop 2, se non erro. Comunque ci sono stati altri film che invece sono andati avanti per non so quante puntate, tipo Rambo o Rocky. In questo caso invece non sono andati oltre, ma noi continuiamo naturalmente, anzi iniziamo con la prima notizia. Andiamo in Corea, Corea del Sud, dove il direttore di una banca ha confessato di aver prelevato ingenti somme di denaro dalla cassaforte e di aver tentato di coprire questi suoi furti, queste sue azioni, sostituendo le banconote con banconote false. Ma ciò che ha davvero attirato l'attenzione non è stato tanto che fossero false, era l'aspetto di queste banconote, perché ha utilizzato repliche caricaturali di banconote da 50.000 won con animali di cartone animati come anatre, orsi, insomma, che aveva ordinato su internet. Poiché solo lui controllava la cassaforte, il tutto poi è stato scoperto con un certo ritardo. Ma una volta scoperto, la banca naturalmente ha allertato le autorità e ha preferito risolvere il problema internamente, licenziando il direttore responsabile e aggiungendo che comunque questi aveva restituito il denaro rubato e che la banca considerava la questione chiusa. Ecco cosa mi riferivo all'inizio quando ho detto che la mamma degli imbecilli è sempre incinta. Questo è stato un parto spettacolare, perché come puoi pensare di farla franca sostituendo delle banconote con l'immagine di paperottoli, di orsacchiotti, eccetera eccetera eccetera. Infatti non l'ha fatta franca. Sarebbe molto interessante sapere cosa gli frulla per la testa a queste persone, ma non lo sapremo mai, per cui mandiamo in onda la prossima canzone, che è Good Heart.

Avevo già dato notizia di una festa annuale, o meglio di una convention di anime annuale che si tiene per 4 giorni al Convention Center di San José in California. Cosa era accaduto? Alcune modelle avevano immerso i piedi in secchi pieni di succo di frutta per poi venderli ai giovani assetati. Ecco, sì, praticamente loro i piedi sporchi, che schifo, li immergevano in questo secchio dove c'era il succo e poi il succo veniva venduto. E hanno fatto anche un sacco di quattrini. Ebbene, ad una convention di cosplay a Guangzhou in Cina, la Firefly Comic Con, alcune modelle hanno fatto una cosa simile, hanno immerso i piedi nei secchi pieni di limone e cola e hanno venduto questo succo molto gradevole al prezzo di 50 yuan, cioè $7.50, più o meno 7 euro a bicchiere. E anche in questo caso un successone: pare che ci sia stata una fila lunghissima di uomini assetati per poter gustare questa deliziosa bevanda.

1979, così per la cronaca, tanto per rinfrescare la memoria, era un tormentone, una canzone di Rino Gaetano intitolata Ai Maria. Ma torniamo alle nostre notizie, perché ho parlato di queste modelle durante queste convention che immergono i piedi in secchi pieni di liquido dove hanno spremuto limoni e hanno versato Coca-Cola e poi riempiono i bicchieri e li vendono a qualche imbecille. Adesso direi di parlare di qualcosa da mettere sotto i denti, non di liquido, e andiamo per questa notizia in Thailandia, più esattamente a Pattaya. E qualcuno magari ci farà anche delle vacanze, quindi la prossima volta ricordatevi di andare in questa pasticceria Sai Wan Bakehouse, perché propone croissant pelosi. I croissant si sa che è un alimento base della cucina francese da secoli, ma a Pattaya vengono preparati con il fat choy, un'alga nera commestibile comunemente usata nella cucina asiatica, che li fa somigliare ai peli pubici. Come si dice, ogni pubblicità è buona pubblicità, e nonostante i pareri contrastanti, i croissant pelosi hanno avuto un grande successo e vanno a Roma sia da parte della gente locale, la gente del posto che va in pasticceria, ma anche i turisti. Sinceramente queste notizie mi hanno fatto un po' rivoltare lo stomaco, per cui adesso rifacciamoci, non dico la bocca perché è impossibile, ma le orecchie con una canzone degli America, Tin Man.

Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

Il viaggio alla ricerca di notizie continua e restiamo in Oriente, dopo la Cina, dopo la Corea, andiamo in Giappone. E una delle ultime cose che magari uno si potrebbe aspettare mentre fa la spesa al supermercato è quella di trovare la faccia, il volto di un attore, in questo caso giapponese, che ti fissa da una lattuga. È Mac Tokyo, questo è possibile, e l'attore in quest'ora è Tatsuya Fujiwara. Beh, è un belloccio davvero, però forse non si meritava di mettere la faccia sulla lattuga. Ma perché? La lattuga ingiallisce più velocemente a causa del caldo. Nel tentativo di combattere lo spreco alimentare, un colosso alimentare giapponese ha collaborato con una cooperativa di produttori e ha chiesto all'attore Tatsuya Fujiwara di prestare la sua faccia, il suo volto, a questa campagna. E l'effetto marketing è stato immediato. La lattuga, che probabilmente sarebbe stata buttata via, ha iniziato invece ad andare a ruba. È stata messa in vendita una fornitura limitata, c'è anche una fornitura limitata di 10.000 cespi di lattuga, avvolti appunto con il volto di Tatsuya Fujiwara. Ma quanto costa questa lattuga? Non lo so, non c'è scritto. Io credo che metà della popolazione di Tokyo ha fatto indigestione di lattuga, soprattutto la popolazione femminile. Proseguiamo, la nostra scaletta va avanti con i Ultravox e Dancing with Tears in My Eyes.

È il momento della pausa per quanto riguarda le notizie, perché adesso siamo a metà programma. Buongiorno in musica da Radio Studio X, e vi sta tenendo compagnia Sabrina per ancora 30 minuti, però essendo giunti a metà programma è il momento in cui dedichiamo uno spazio ad una cover, ma potrebbe essere anche l'originale. Ci sono tante canzoni che sembrano originali ma non lo sono, ma sono degli adattamenti, sono state rimaneggiate. I Guns N' Roses 1990 reinterpretarono un successo del 1973 di Bob Dylan intitolata Knocking on Heaven's Door. Bene, la versione dei Guns N' Roses parte in sordina per poi andare sempre più un ritmo graffiante che naturalmente non rispecchia l'originale. Però noi cosa ascoltiamo? Sorpresa, tra poco andrà in onda.

Quante volte si ascoltano delle canzoni, magari non si fa caso al testo per diversi motivi, o perché è in lingua inglese e quindi non si capiscono le parole, o perché per pigrizia non vogliamo star dietro al testo, o perché magari basta la melodia. Ecco, ci sono diverse cose per le quali uno ascolta una canzone. In questo caso, adesso vengo al nocciolo della questione, la canzone che abbiamo mandato in onda naturalmente era la canzone originale di Bob Dylan, che si intitola Knocking on Heaven's Door, cioè bussando alla porta del paradiso. È una canzone del 1973 che è stata scritta e utilizzata come colonna sonora di un film western, Pat Garrett e Billy the Kid, nella scena in cui lo sceriffo Baker viene ferito a morte. Vabbè, il significato comunque è quello del passaggio dalla vita alla morte, ma non vogliamo parlare di queste cose così tristi, era soltanto per dire che alcune canzoni veramente hanno un significato, altre invece no, perché magari sono ripetitive le parole, però è importante il ritornello oppure la melodia che diventa il tormentone. Ma lasciamo da parte questi discorsi, adesso continuiamo con le nostre notizie e andiamo negli Stati Uniti, nel New Jersey, dove il dipartimento di polizia di un paesino ha condotto un'operazione di controllo della guida distratta in una zona del centro molto trafficata.

armata e frequentata da pedoni per far rispettare la legge sull'uso del cellulare alla guida e proteggere quindi le persone, perché utilizzare il telefonino mentre si guida è pericolosissimo. Eppure esistono dei sistemi, cioè ci sono gli auricolari oppure il viva voce, e non si sa bene perché molte persone preferiscono invece tenere il cellulare in una mano e l'altra sul volante. È una cosa incomprensibile, quindi usate questi sistemi che sono in dotazione in qualsiasi auto, adesso non ci sono più scuse. E pensare che è vietato usarlo in mano, questo telefono, anche se si è fermi ad un semaforo rosso. Però bisognerebbe che ci fossero dei controlli. Ma lasciamo perdere, cosa è successo in questa cittadina nel New Jersey? Un agente del dipartimento di polizia si è travestito da albero, si è coperto di foglie dalla testa ai piedi e così camuffato con un binocolo ha identificato decine di violazioni del codice della strada e ha portato nelle casse dell'amministrazione locale ben 74 multe in sole 6 ore. Per curiosità ho voluto controllare a quanto ammonterebbe una sanzione da noi in Italia per l'uso del telefono alla guida, che va dai 250 ai 1000 euro per la prima violazione e decurtazione di 5 punti dalla patente, la sospensione dello stesso dai 15 giorni ai 2 mesi. Beh, io direi che se veramente mettessero in atto questa cosa, sospensione della patente, le macchine in circolazione sarebbero veramente pochissime. Yeah.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Io non sapevo che esistessero calzini, magliette e lenzuola autopulenti. Ma cosa vuol dire? Significa che non occorre lavarli. A me sembra una cosa sinceramente abbastanza schifosa. Cioè, praticamente queste magliette, queste lenzuola possono rimanere in odore per oltre 30 giorni, per un mese. Vabbè, non contenti di questo, questa azienda però ha realizzato anche una linea di biancheria intima con un tessuto antibatterico che rimane pulito senza bisogno di lavaggio. Basta lasciare arieggiare la biancheria intima, le mutande per un po' dopo averle indossate, si può tranquillamente rimettere il giorno successivo. Per chi fosse interessato a indossare le mutande per diversi giorni senza lavarli, bene sapere che per adesso esiste nel colore nero, però l'azienda ha intenzione di commercializzare anche le versioni blu navy, bordeaux e verde scuro. Io le farei anche marroni, però è gialle, cioè marroni dietro e gialle davanti. Non ho trovato il prezzo delle mutande autopulenti, però ho trovato il prezzo delle magliette: 68 euro per una maglietta che rimane in odore per molto tempo. Se però volete risparmiare, c'è una versione da 33 euro che mantiene la freschezza per 3 giorni anche con un uso intenso, oppure la versione standard che non necessita di lavaggio per un massimo di 14 giorni. Auguro un buon shopping a tutti. Noi continuiamo con la nostra musica, con gli Hughes Corporation e One Good Night Together.

Sveliamo il mistero della notizia. Quante volte quando fa caldissimo si dice metterei la testa dentro un frigorifero? Ebbene, questo sogno si è avverato. Ed è stata un'azienda giapponese che ha fatto sì che questo progetto andasse in porto. Quale progetto? Quello di creare un frigorifero abbastanza grande da permettere ad una persona di sedersi al suo interno e godersi una temperatura ambiente di circa 15 gradi centigradi. A me questa temperatura sembra un po' bassina, però credo che sia regolabile. Per un effetto rinfrescante ottimale, comunque viene consigliato di rimanere nella cabina per circa 20 minuti, perché oltre tale tempo si rischia di avvertire un raffreddore. Ecco, questo magari è una cosa da evitare. Prezzo di vendita al dettaglio 1.600.000 yen, convertiti in euro sono 9.000. È una grande idea, una grandissima idea, perché ha lo spazio in casa e per le estati torride uno si mette dentro il frigorifero. E chissà che non inventeranno anche magari una caldaia, cioè l'inverso: anziché erogare aria fresca, eroga aria calda. Ma mai dire mai, perché con queste aziende ci si può aspettare questo ed altro.

Penultima canzone in programma nel Buongiorno in Musica da Radio Studio X, erano i KC and the Sunshine Band con Shotgun Shuffle. Però adesso è giunto il momento dell'assegnazione del premio, cioè la medaglia che io così virtualmente assegno a qualche fesso. Ecco, oggi ce ne sono stati tantissimi, perché io la vorrei assegnare, anzi le vorrei, me ne servirebbe una camionata. Il premio va a quei fessi che durante l'evento cosplay che ha avuto luogo in Cina, però c'è da precisare che questa cosa è avvenuta all'esterno dell'evento, non all'interno, alcune modelle hanno immerso i piedi dentro un secchio dove c'era una bevanda a base di limone e Coca-Cola, e questa bevanda poi è stata venduta nei bicchieri di plastica a quegli imbecilli che l'hanno pure pagata e l'hanno bevuta, e a loro va il premio di oggi. Quindi, assegnato il premio, non resta altro che passare all'ultima canzone in programma di oggi, una canzone di Carol Douglas e si intitola Hurricane is Coming Tonight.

0: Sfumiamo Carol Douglas perché è giunto il momento di passare ai saluti. I 60 minuti a mia disposizione sono terminati, il tempo scorre molto in fretta. Spero di avervi tenuto buona compagnia, auguro a tutti una buona giornata, un buon ascolto con la programmazione musicale di Radio Studio X. Vi ricordo di scaricare la nostra applicazione, come sempre da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord, tra Calenzano abbiamo una variante, in A11 stessa situazione tra Montecatini Terme e il bivio con l'A1 in direzione del capoluogo, code a tratti verso Firenze, anche in Fipili tra Ginestra e Firenze Scandicci, regolarizzato al momento il traffico altrove. Siamo al TPL per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi. È possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Si tratta di un'iniziativa di Regione Toscana, la riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre, settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
5: A Radio Studio X sono le ore 11 e 3 minuti.
6: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana. Ehi, Marty, grande Giove! Sento connettiti!

svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 3 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 4 km di coda per veicolo fermo in avaria tra B1 Variante e Badia in direzione sud. Verso nord rallentamenti, questa volta per traffico tra B1 Complanare Firenze Nord e B1 Variante di Valico. Regolare al momento il traffico in A11, in Fipili permangono code a tratti verso il capoluogo tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario, per un guasto tecnico sulla linea nella stazione di Camucia Cortona si registrano provvedimenti di circolazione per i treni in linea. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Ricordiamo inoltre la sospensione della circolazione tra Empoli e Pisa sulla linea Firenze-Pisa nel fine settimana del 9, 10, 11 ottobre per lavori di manutenzione straordinaria. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
4: Due minuti, un libro.
5: Quando tutti vedono in un solo modo, dimostrare chi sei davvero diventa un atto rivoluzionario. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo il coraggio di chi smette di essere definito dalle aspettative altrui e inizia a scrivere la propria storia. Se anche tu scrivi romanzi che danno voce a chi è sempre rimasto nell'ombra, vieni a trovarci nel nostro sito. 2minutiunlibro.it. Trovi gli strumenti concreti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto andiamo a conoscere la storia di Amy. La penna è di Bianca Marconero, si chiama The Merch Sisters. Amy. Volubile, superficiale, vanitosa e vendicativa. Amelia Carter's Merch si è sempre sentita l'ultima in ogni senso delle sorelle Merch, definita da etichette che pesano come fardelli. Mentre Jo, Meg, Beth sembrano aver già trovato il loro posto nel mondo, lei sa collezionare solo inciampi e dopo la negata riammissione al Mass-Art di Boston, dubita persino di essere un'artista. Ora però si è stancata dei giudizi degli altri. Quando si presenta l'occasione di andare a Londra per prendersi cura della casa di zia March, Amy la coglie al volo, portando con sé solo il prezioso taccuino dove realizza le sue vignette sarcastiche e lo zaino da esploratrice. La capitale britannica sembra un set perfetto per ricominciare. Peccato che tra i corridoi eleganti della galleria spunti Lori. Quel Lori, l'amico di sempre, ma anche il suo primo indimenticabile amore. Il ragazzo che ha sempre avuto occhi solo per Joe e che adesso affoga nei rimpianti. Cosa succede quando due vite fuori fuoco si ritrovano nello stesso quadro? Quando un'attrazione impensabile diventa sempre più forte? Amy dovrà scegliere, restare sullo sfondo o tracciare senza più paura i contorni vividi della sua scena. Di Bianca Marconero, The March Sisters. Amy, in libreria da giunta.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili invece a causa di lavori possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Possibili rallentamenti a causa di lavori anche sul raccordo Siena-Firenze tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena. Treni nel fine settimana del 3-4 ottobre per lavori di manutenzione tra Borgo San Lorenzo e Dicomano, circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve, previsto un servizio bus sostitutivo, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dia. Talk to me, 'cause baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.

0: Ehi, hey Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudiohits.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi Martin, grande Giove! Sento connettiti!

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. In Fipili si segnala la presenza di lavori con possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Possibili rallentamenti a causa di lavori anche sul raccordo Siena-Firenze tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena. Treni nel fine settimana del 3-4 ottobre per lavori di manutenzione tra Borgo San Lorenzo e Dicomano, circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve, previsto un servizio bus sostitutivo, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raff e in bocca al lupo, ciao!
6: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
7: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudiox.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
6: Ehi Marti, grande Giove! Sinto connettiti!

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Dance Rotation con DJ Clever,
2: il più bel DJ del mondo.
3: Simply Clever.

tutto per Tony Terry.

0: Dance Rotation con
1: DJ Kleber,
2: il più bel DJ del mondo.
3: Simply ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e in bocca al lupo, ciao.
4: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
5: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

0: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.
1: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere!
2: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudiox.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
1: Ehi Marti, grande Giove! Sento connettiti!

0: Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
1: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

0: Radio Studio X sono le ore 17 e 59 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code a causa del traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita all'Astra Signa, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare e code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. Città di Firenze, giovedì 1 ottobre, per lavori con piattaforma aerea, circolazione interrotta in Borgo degli Albizi tra Piazzetta Calamandrei e Via De Giraldi. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
1: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me. Cause baby, oh Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao!

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

bellissimo questo inizio con i mitici Bumbers, da Bumbers 2, album del 1979 contenente la famosissima Everybody Get Dancing. Tra le varie tracce interessanti da proporre anche questa Disco Galaxy, decisamente lunga, 8 minuti e 29 secondi. Era un gruppo capitanato da un certo George Lijos e tra le altre cose si era formato nel 1978. Loro realizzarono due album, il primo è molto famoso perché conteneva una cover di un pezzo, non vorrei sbagliare, credo di Ennio Morricone, The Mexican, e poi appunto nel 79 realizzano la famosissima Everybody Get Dancing. Siamo negli anni 70, un pezzo poco conosciuto per una band invece assolutamente che è andata per la maggiore. I Boney M. Bye.

faceva parte del loro album del 1979 dei Boney M, Ocean's Fantasy, pezzo molto interessante che faceva parte di questo LP, dove c'erano tutta una serie di tracce che funzionano abbastanza bene, anche se forse questo album rispetto ai precedenti

artista. Vediamo di dire due parole anche su Bonnie Boehner. Un unico album realizzato sempre in quell'anno, 1979, e due singoli, due dischi mix, ovviamente estratti appunto da questo LP. Purtroppo non abbiamo informazione altro su di lei, neanche quando è nata, neanche le cose indispensabili. Comunque era uscita dalla famosissima casa discografica che andava per la maggiore in quell'epoca in produzione di disco, almeno per quanto riguarda grosse case discografiche, la Columbia Records.

Questo album prende il titolo di The Message is Love ed è del 1979. Curiosamente questa Any Fool Could See, nonostante che ebbe un buon successo un po' in tutto il mondo, anche in questo caso, come già abbiamo detto in altre trasmissioni, non sempre grandi successi sono stati pubblicati in standard version. È il caso anche di questa Any Fool Could See, che appunto Barry White non pensò mai di proporre una versione più lunga. E allora, a questo punto, prima si parlava di Bonnie Boyle, adesso abbiamo un'altra Bonnie, questa volta Oliver, molto simile il cognome per la verità, però non è la solita artista. Bonnie Oliver realizzò un unico disco mix nel 1979 dal titolo Come Inside My Love.

piace ballare la storia della dance qui su Radio Studio X? Immagina la stessa energia, ma a casa tua. Per la tua festa privata, non scegliere il solito DJ. Porta in pista lo show completo con i video musicali originali degli anni 70 e 80, il karaoke collettivo su maxi schermo per cantare mentre balli e tutta l'animazione di Roberto Tintori per non fermarsi un secondo. Fai brillare il tuo evento. Chiama subito il 348 28 47 147. 348 28 47 147 o chiama direttamente Radio Studio X. I party degli anni 70-80 lo

fantastici, questi Rise. Con voi Roberto Dintori. E noi abbiamo cominciato con questo gruppo proveniente da New Jersey. Loro furono attivi tra il 1980 e il 1981. Non durarono tanto, per la verità, ma fecero delle canzoni molto gradevoli all'ascolto e naturalmente anche adatte per la musica da discoteca. E allora noi a questo punto si prosegue naturalmente con la nostra musica funky e dintorni, grazie ai Pure Energy. Una bella produzione questa, inizio anni 80, dal titolo Too Hot.

Pure Energy con Too Hot. Era questo disco mix sotto Prisma Records, pubblicato nel 1982 per quanto riguarda questo trio, e che aveva fatto anche un album nel 1980 dal nome come loro Pure Energy. Un disco in particolare era andato molto forte dal titolo Party On del 1980. Questa band è composta da un certo Curtis Hudson, Lisa Stevens, Raymond Hudson, e c'era anche una collaborazione con un certo Wade Hudson, quindi tutta una famiglia, insomma, che come spesso succedeva appunto si univa musicalmente, diciamo, e creavano dei gruppi. Adesso andiamo avanti con qualcosa di poco conosciuto. Si facevano chiamare Quinella, un nome un po' particolare questo. Ci ascoltiamo questo disco mix del 1980 dal titolo Your Place or Mine.

Sono queste produzioni un po' curiose dove troviamo artisti come questi, appunto questi qui Nella, che purtroppo non abbiamo praticamente nessuna informazione, quel poco che possiamo prendere solamente dall'etichetta appunto del disco mix, dove comunque peraltro c'è scritto insomma niente di particolare come informazioni. Possiamo dire soltanto che il produttore era un certo Kenny Lettman e che la canzone è stata scritta proprio da lui, anche da un certo Thomas Jones. Un po' di musica elettronica classica del 1982-1983 con questa It's Right, c'è Norden e Michael Wallace.

4, Michelle Faith Wallens, lei classe 1952, molto attiva nel mondo della musica. Vediamo se abbiamo anche qualche cosa di particolare in più sulla, sulla sua biografia. Niente, per la verità, visto che poi alla fin fine non è che abbia fatto delle grandissime produzioni, anzi potremmo andare a vedere un attimino se abbiamo qualche cosa riguardo lei. Questa Michelle Wallens non ha realizzato praticamente nessun album, soltanto una serie di singoli tra il 1981 e il 1986. Adesso si prosegue invece con un gruppo storico inglese dedicato alla musica funky e dintorni. Addirittura ebbero un grandissimo successo tra il 1979 e il 1980. I Delegation realizzarono un album decisamente molto interessante anche nel febbraio del 1981, con un album che prendeva il titolo proprio come loro, Delegation, dove c'erano una serie di tracce interessanti, forse quella più bella di tutto l'intero album, proprio questa.

0: Ti piace ballare la storia della dance qui su Radio Studio X? Immagina la stessa energia, ma a casa tua. Per la tua festa privata, non scegliere il solito DJ. Porta in pista lo show completo con i video musicali originali degli anni 70 e 80, il karaoke collettivo su maxi schermo per cantare mentre balli e tutta l'animazione di Roberto Tintori per non fermarsi un secondo. Fai brillare il tuo evento. Chiama subito il 348 28 47 147. 348 28 47 147 o chiama direttamente Radio Studio X. I party degli anni 70-80 lo portiamo da te. Abbiamo trasmesso The Party, The History of Dance Music 70 e 80.
1: Che sia una...
2: A Radio Studio X sono le ore 21 e 5 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.
18: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 22 e 4 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioist.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Martin, grande Giove! Sento connettiti!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

world of rhythm and dance with me.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
3: Radio Studio X. Once upon a time, and even more so now, DJ Raffali, the king of the dance.
4: Ammazza brutta.

Under. Unisciti a noi per le più belle serate in discoteca e live all'aperto. DJ Raffalli, la Catty S, la nostra animazione con musica coinvolgente per ballare tutta la notte. Bibi Sean col suo performante spettacolo dal vivo che vi lascerà senza fiato. Super impianti audio luci per un'esperienza unica. Atmosfere magiche grazie ai nostri effetti speciali. Pubblicità con la nostra grande radio. Contattaci per informazioni al 339-283-7969. Non perdere l'occasione di vivere serate indimenticabili. Ti aspettiamo!

0: La musique est très jolie. Mixte par DJ Raffaele.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio X. Questo è l'Happy Hour con DJ Raffaele.

0: on Radio Studio X.
1: Radio Studio X. Radio Studio X vi presenta la sua emissione

ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
14: Radio Studio X, música para todos en todo el mundo. Un saludo a todos los oyentes de la América Latina.
15: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

0: A Radio Studio X sono le ore 24 e 58 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Dance Rotation. Con DJ Clever.
3: Il più bel DJ del mondo.
4: Simply Clever.

0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
1: Is proud to be broadcasting in AM stereo. We're giving you a better fidelity on AM radio than ever before. Better separation than FM. Fantastic oldies in AM stereo.